0: c'è solo l'incredibile vostro. Noi, Vodolin, sapete parte di un amico, della legge di Zerte, dell'Uteria, della Vodolica, di Porfirica legge.
1: Stimați ascultători, v-am difuzat un scurt reportaj de la serbarea de rămas bun a clasei a 8-a a Școlii Generale Nicolae Bălcescu din Jula.